0: FM 2
1: Radio Musti.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
0: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
1: Radio Musti.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits music only.
1: Feels a Musti.